Nagaletta, Togiletta, Casa, Sokoletta, Afletta, Yavaletta, Casa.